Voglio una cosa, se mo che mi sa. Aspetta, che cazzo, ma c'è che cazzo, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non mi sa, ma non